tutti a me contro venite tutti contro me ebbene io piango ma urlo

Allora vedeste in mano di Desdemona un tessuto trapunto a fiore e più sottile.

precisa d'una regina deve aumentar. Se tu ragazza, qualche ragazza, te quella bella, te camminar. Alla malisa, come al mattina, d'una regina deve aumentar. Senza che l'ordine d'adanza sia, il minuetto chi la